0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente uno stasso, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Wow, oh. O più sente non sta sua, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho più.